Ale di doire torfanno rite, tiri mi tovi de. Ora tava se poco di cuore, se adara, oe mone non vide. Ora tava se poco di cuore, se adara, oe mone non vide. Ora romzane.